getime be moare moare mo ki tum botin ma bena don pelare meno gena chet ma piat ya banu mer ngai yo tiano men matin la win radio in mane tika win yo duan ma pigi ko man mo Uganda to tuan le duan mon now at loñe pa speak ti tuolo we ga yap iri ko bidi chawani nen ni mo re doño di code man eto ma fut pe di ko di to takki te ko men ne mo ne ber bi chante ala o ali wario ki mi e ka fa ño chante marom ali wario a ki mi e rio ño ma carlo win radio will me doño ño ket me doño ke e bidi ki opportunity ma di to tuan men ne men no e no le man okay di star diario di ader di abor Bista, Diachel, Bista, Diario.